0: Cosa c'è, Lelio?
1: Mina, tu adesso devi fare l'uomo per me.
0: Sì, l'annuncio, ma perché?
1: Sì, no, perché un altro estraneo.
0: Beh, Dio estraneo.
1: No, perché devo dire che, oltre all'altro sogno di prima, io coltivo anche da sempre questo sogno di fare almeno per una volta l'uomo per te, perché io sento che sia sul palcoscenico che fuori dal palcoscenico noi potremmo proprio costituire una coppia perfetta.
0: Sì.
1: Me lo fai fare una volta?
0: No, Lelio, non è possibile.
1: Una volta sola.
0: No, non è possibile, mi dispiace.

Egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora comanda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me

para morto, ma chi se ne pardon, che hai fatto pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecusi beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin, e so che me vol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi me basta un anno de